Power 102.7.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
2: Your smart speaker, just like the radio.
3: Special format.
2: Alexa.
1: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: anche quando cucini a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio.
1: Rampage.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Power 102.7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Riempi la tua vita con la nostra musica, anche quando sei a casa.
2: Alexa, play now.
1: Anche dal tuo smart speaker, ascolta Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
5: All right, here we go.
4: Ram Power 102.7.
5: Novità.
6: Ultimo. Tutto.

0: format unico e inconfondibile.
1: Rampower 102.7
0: ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Special format

0: 102.7.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: Hey, it's Avril Lavigne.
3: Ciao, sono Coetz.
4: Hey, it's Dua Lipa.
5: Ciao, sono Nick.
6: Hey, this is Maroon 5.
7: Ciao, sono Madame su Ram Power.
8: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
9: Ram Power 102.7.

0: un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: lo vivi, uno lo vivi.
1: Special format.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

0: della giornata.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

Trump Power 102.7.

0: Questa è Run Power 102.7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Da Aurika Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurikacashandcarry.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo Tiro

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: 102.7
3: Ram Power 102.7.
4: Ho guardato

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: vivi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Mark and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque avremo una giornata di bel tempo con ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Cieli complessivamente sereni o al più poco velati. Clima mite su tutta la regione. Le temperature massime diurne diffusamente toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per quanto riguarda la giornata di martedì. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
2: Ram Power 102.7. Commercial
3: time. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
6: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Scarica l'app di Ram Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
10: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
11: Ram Power 102.7.
12: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato. Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
1: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
4: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa!
12: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
13: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
14: Ramp Power 102.7.
15: Ramp Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio IX. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà al centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporti, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Kit Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring ed è primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune.roma.it.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
4: Pronto, di avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
5: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
7: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
8: 102.7
2: Rampower 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Un successo del passato. Ram Power 102.7.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.

0: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Run Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: $50 e $50, $50 e $50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
10: Honda Moto Roma!
11: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
12: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
13: Ram Power 102.7.
14: Ram Power 102.7.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio, dunque avremo una giornata di bel tempo con ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Cieli complessivamente sereni o al più poco velati. Clima mite su tutta la regione. Le temperature massime diurne diffusamente toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Nulla da segnalare per quanto riguarda la giornata di martedì. Tutti i dettagli in merito sulla di Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Rampower 102.7. Time for a
5: commercial. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
6: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
7: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. Tan fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: Alright, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Annalisa e Madame. Amica.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
5: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della
6: torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
8: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
9: Ram Power 102,7.

0: anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile,
1: Rampower 102.7,
0: ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Special format Rampower 102.7.

0: Ram Power 102.7. Commercial
1: time. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3.95, TAEC fisso 5.67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Ram Power 102.7.

0: Rem Power. Power.
1: Un successo del momento.
0: Today's hits.
2: Un successo del passato. Rem Power 102.7.
3: Let me tell you.

0: Promotion. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data. 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare, scegli Roma 3.
1: Commercial time. Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni

0: di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
1: Ram Power 102.7. Ram Power 102.7.

0: Nuova.
1: Only this is Ram Power.
2: Un successo del momento.
3: Today's hits.
4: Un successo del passato.
3: Past hits.
2: Ram Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Mentre i cittadini italiani, quelli perlomeno che hanno la patente, sono alle prese col rebus del costo della benzina e del diesel, la comunità politica è attenta a un altro tipo di numero di oggi, il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Tra ieri e oggi sono aperti i seggi e alla fine si vedrà chi vince, in una contesa che è stata animata e molto dal tentativo di Vannacci di inserirsi scippando, diciamo così, politicamente una figura di Forza Italia e facendone il suo candidato contro l'uomo che appunto lo stesso partito fondato da Berlusconi ha designato e che è poi il tesoriere nazionale, una figura che non è di Reggio Calabria. Il centro-sinistra ha messo un candidato di lunga data, un suo esponente di lunga data, Frank Benedetto. Perché il test è importante? Perché è stato Vannacci a dire faremo di Reggio Calabria la nostra Sassonia. In Sassonia poche settimane fa il partito di AfD ha preso quasi il 44% dei voti. Ma ovviamente il test vale per tutti e bisogna vedere però se vale per gli elettori. Fino a ieri sera, dopo quindi tutta una giornata di urne aperte, aveva votato solo il 15%. Andasse così anche oggi, se arrivasse, poniamo, al 25%, beh, non sarebbe una gran Sassonia, anche dal punto di vista di Vannacci, e andrebbe considerato quindi che ha votato 1 su 4 soltanto. Ma stiamo pure alla sostanza, le percentuali saranno importanti, ma di questi chiari di luna pare difficile che questa possa essere davvero la Sassonia di Vannacci e di Futuro Nazionale.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Time
3: for a commercial. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
7: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
3: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
4: 102.7
5: Ram Power 102.7.

0: format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special format Ram Power 102.7.

0: Anche quando cucini a casa,
1: ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Ogni sabato sera Run Power ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
1: Every Saturday night, Ram Power takes you back in time.
2: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
0: Ogni sabato sera alle 22 su Ram Power 102.7 Music Party.
3: Promotion. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in Circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
4: Run Power 102.7.
5: Time for a commercial.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa!
7: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
5: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede

0: is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Special format. Ram Power 102.7.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a
3: commercial. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
8: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3.95, TAEC fisso 5.67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
2: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
5: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
6: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
7: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.
10: Ram Power 102.7.

Power 102.7.

0: 102.7
1: Run Power 102.7.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Brand Power 102.7.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
3: Hey, it's Avril Lavigne.
4: Ciao, sono Coetz.
5: Hey, it's Dua Lipa.
6: Ciao, sono Nick.
7: Hey, this is Maroon 5.
8: Ciao, sono Madame su Run Power.
9: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
10: Run Power 102.7.

0: Manpower 102.7. Commercial
1: time. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere. Dimmi
4: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
5: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
6: 102.7
7: Run Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Ultimo. Tutto.

pulsa di emozioni che riempie la tua vita di musica.

0: A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare. Scegli Roma 3.
1: Commercial time.
2: Oh my car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Ah, 50 e 50 50 e 50.
5: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
11: Honda Moto Roma!
12: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
13: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
14: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
15: 102.7
16: Ram Power 102.7.

0: special format. No, non ci importa se poi sarà la fine o no. Uno lo ricordi,
1: uno lo vivi.

0: vita.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato. Special format. Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial. Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
3: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
2: Casini da sta, casini da bar, casini da tutta la vita.
0: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Run Power 102.7. Time for a
2: commercial. Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni, Xone Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi.

0: ogni giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma! Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
3: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti. E a settembre, da Autostar Flaminia, il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
4: Power 102.7. Ram Power 102.7.

Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Scarica l'app di Runpower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
3: Tecnologica e moderna. Compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. Tan fisso 3 95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: Ogni sabato sera Rampower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
1: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
0: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, non mancare, scegli Roma 3.
1: Rampower 102.7. Commercial
2: time. Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
5: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
10: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
0: Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Ricordi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.
2: Ram Power.
0: Uno lo ricordi. Ricordi.
1: Special format. Only this is Ram Power.
0: Uno lo vivi.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Mark and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Rampower 102.7. Commercial
2: time. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
3: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
5: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita. Dimmi
2: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
3: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
4: 102.7
5: Ram Power 102.7.

0: New music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
5: All right, here we go.
4: Ram Power 102.7.
5: Novità.
6: Cesare Cremonini, Paparazzi.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.

0: pezzo del passato.
1: Past hits.
0: Ram Power 102.7.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: Promotion. A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli Open Day magistrali, l'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto, segnati questa data: 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti, una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare, scegli Roma 3. Commercial
1: time. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
2: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store ad Aprilia sulla Via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio sempre.
4: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
6: Oh my God!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo Tiro.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
10: Ram Power 102.7.

0: per 102.7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it. 102.7.
6: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Special format Ramp Power 102.7.
2: Ramp Power 102.7.

0: Promotion. Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati, nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in Circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Run Power 102.7. Time for a
2: commercial. Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.
4: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: My Car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo Tirò,

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre. Dimmi
8: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
9: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it
10: 102.7
11: Ram Power 102.7

Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così anche per la giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla regione, garantirà infatti ampi spazi assolati con cieli tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà ancora una volta piuttosto mite, con temperature massime al di sopra della media del periodo. Diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ram Power 102.7.
3: Time for a commercial.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Apre il nuovo centro di formazione professionale Ernesto Nathan nel municipio Nono. L'intervento è promosso da Roma Capitale per potenziare l'offerta formativa pubblica del territorio. Gli studenti acquisiranno competenze nella progettazione, nel disegno 2D, nella modellazione 3D, nel rendering, nella preparazione alla produzione, seguendo l'intero ciclo di progettazione del gioiello. Torna il Tevere Day. Dal 2 all'11 ottobre il fiume di Roma sarà il centro di oltre 130 appuntamenti diffusi lungo più di 80 chilometri. Trasporti, ambiente, cultura, archeologia, navigazione, spettacolo e cittadinanza attiva. Dal 6 ottobre il Museo di Roma ospita la mostra dedicata a Kit Haring, uno degli artisti più riconoscibili del secondo Novecento. La mostra ripercorre il percorso artistico di Haring e dai primi lavori a New York ai poster politici. Info su comune.roma.it.
2: Carica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
6: Tecnologica e moderna. Compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori. Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
2: 102.7
6: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Annalisa e Madame, amica.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo Tirò,

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa!
6: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza. Dimmi
4: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
5: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
6: Ramp Power 102.7.
7: Ramp Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Le suppletive di Reggio Calabria erano attese con attenzione e qualche timore o passione dalla politica. Beh, insomma, non è successo praticamente niente. Come largamente previsto, passa il candidato di Forza Italia, che aveva già il deputato uscente, che peraltro è diventato sindaco di Reggio Calabria col 66% dei voti. Ma non solo, sono andati praticamente a votare soltanto i suoi aficionados, perché alla fine l'astensione è del 78%, e se non è record italiano poco ci manca. Hanno votato cioè il 22% degli aventi diritto in un giorno e mezzo, pensate, 24 ore meno dello 0,1% all'ora. E la vera notizia sarebbe quella di Vannacci, perché era stato il generale di Futuro Nazionale a dire che Reggio Calabria sarebbe stata la Sassonia d'Italia. In Sassonia Anhalt poche settimane fa vinse nettamente Alternative für Deutschland 43,8% e votò il 77,8%. Qui ha votato il 22. In compenso non sono proprio pervenuti per ora i votanti di Vannacci.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925,50 euro. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.

0: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: A Roma 3 il nuovo anno accademico parte alla grande. Si comincia subito con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. L'occasione perfetta per scoprire tutti i corsi e tuffarsi al massimo nell'esperienza universitaria. E non è tutto. Segnati questa data. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la grande festa degli studenti. Una serata con tantissima musica dal vivo e un ospite speciale. Scopri il programma completo e tutte le iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Non mancare. Scegli Roma 3.
2: Commercial time. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
6: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
7: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
8: Pronto? Devi avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
9: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: Giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
2: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.

0: 7. Uno lo ricordi, uno lo vivi.
1: Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E così anche per la giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante sulla regione, garantirà infatti ampi spazi assolati con cieli tersi per l'intera giornata. Il contesto climatico sarà ancora una volta piuttosto mite, con temperature massime al di sopra della media del periodo. Diffusamente si toccheranno i 27-28 gradi anche sulla capitale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
3: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
4: Scarica l'app di Ram Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. Tan fisso 3 95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Ram Power 102.7.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.

0: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: Run Power 102.7. Time for a
2: commercial. Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. Tan fisso 3.95, TAEC fisso 5.67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: My Car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo Tiro.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart Hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
12: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
13: Ram Power 102.7.
14: Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato. Past Hits.
1: Ram Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Rampower 102.7. Time for a commercial. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh!

0: Dio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ram Power 102.7.

102.7.

0: Run Power 102.7. Commercial
1: time. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
2: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.
4: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
5: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
6: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
5: 50 e 50 50 e 50.
7: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività,

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
2: Honda Moto Roma!
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it. 102.7
2: Ram Power 102.7.

0: 102.7 Run Power 102.7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche quando cucini a casa, ascoltaci dal tuo smart speaker.
2: Alexa,
1: chiedigli di mettere Rampower 102.7.

0: Fan Power 102.7. Commercial
1: time. Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Special format.
6: No, non ci importa se poi sarà la fine o no.
7: Uno lo ricordi?
8: Uno lo vivi. Ram.

0: Måneskin.
1: Måneskin.
2: Ciao, siamo Mark and Cremont.
3: Hi, I'm Sam Smith.
4: Ciao a tutti, sono Marco Mengoni.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Tommaso Paradiso.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: Ranieri. Ogni sabato alle 22 su Run Power 102.7 Music Party.
1: Time. Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
3: Domenica 4 ottobre a Villa Borghese parte la Rome Walker Run, la corsa a passeggiata di 5 km aperta a tutti, in collaborazione con Sport Senza Frontiere. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto Back to Sport e permetterà a bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità di essere inseriti in un percorso educativo sportivo. Scopri tutto su rom-e.it. Ogni passo può fare la differenza.
4: Run Power. Perché non mi voleva parlare d'amore?
5: Uno lo ricordi?
6: Uno lo vivi.
7: Live now.
6: Run Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special format

0: Anche quando cucini a casa,
1: ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: BTS.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: It's Harry Styles.
3: Ciao, sono Coetz.
4: This is Beyoncé.
5: Ciao, sono Lodi.
6: This is Charlie Puth.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Rampa.

0: ricordi,
1: uno lo vivi.
2: Uno lo vivi.
3: Special format.
4: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
1: Run Power 102.

0: format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Ram Power 102.7
2: Special format.

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Ram Power 102.7.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che

0: Mentre ti prepari per uscire, ascolta dal tuo smart speaker.
1: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
0: Basta chiedergli di accendere RunPower 102.7.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ascoltaci con il tuo smart speaker anche quando lavori da casa.
2: Alexa.
3: Basta chiedergli di accendere RunPower 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.